Guarda bene, una identità come credente, non manipolatore come molto, se non hai identità come credente, se tu sei profeta, se sei Cristo, non, non

che stanno passando per un problema, per una circostanza, per una necessità, creano hermano con la parola del Signor, no le torno a la silla, Signore, salimos con todo el corazón, cuidamos a Dios.